0: Spominčice.
1: Prisluhnimo najprej divertimentu za pihalni kvintet v B-duru Jozefa Haydna v priredbi Harolda Perryja. Stavki Allegro con spirito, andante quasi allegretto, menuetto in rondo allegretto. Igral bo pihalni kvintet RTV Ljubljana.